il momento imperdibile ti aspetta ogni mattina dalle 6 alle 9 con Scendi Letto e Caffè. Scendi Letto e Caffè, il miglior modo per affrontare la tua giornata con Radio Caffè, l'aroma della buona musica.

Cerca e ascolta Radio Caffè in streaming e in DAB Plus Digital Radio nelle grandi città d'Italia. A Milano, Firenze, Napoli, Cagliari, Torino, Perugia e presto in altre città. Radio Caffè, si sente la differenza.

0: Accendi il DAB Plus. Con il DAB Plus si inquina meno. È un fatto. Oltre 20 programmi radiofonici in una sola frequenza. Con il DAB Plus la radio diventa sempre più green, senza più interferenze, più facile da ascoltare. Radio Caffè in DAB Plus si ascolta nelle grandi città d'Italia. Milano, Napoli, Firenze, Roma, Cagliari, Torino, Brescia, Padova e presto in tante altre città. Accendi il DAB Plus. Scopri la Digital Radio e diventa sempre più green.
1: Passione per i suoni lontani? Scegli allora Radio Caffè. Emozioni indescrivibili, catturate e diffuse dal suono unico di Radio Caffè. La musica jazz.

0: fanno la tua colonna sonora ogni giorno, ogni momento. Radio Caffè, si sente la differenza.
1: Ogni giorno ti teniamo compagnia con la più bella musica alla radio.

0: Radio Caffè, la grande musica di tutti i tempi. I suoni e le canzoni di oggi.
1: Radio Caffè.
2: Radio Caffè, il est 2h58.

Stai con noi. Radio Caffè è in DAB. Si ascolta nelle più belle città d'Italia. A Brescia, Bergamo, Milano, Roma, Firenze, Napoli e Cagliari. Radio Caffè, l'aroma della buona musica.

attimo può diventare un tuo momento, un evento indimenticabile, una sorpresa emozionante, una canzone. Lascia che Radio Caffè accompagni la tua giornata. La musica soul toccherà la tua anima. Il jazz farà correre la tua mente. Lo smooth jazz saprà portarti lontano. Il pop e i successi senza tempo sapranno farti emozionare. Radio Caffè, perché

ogni sera non perderti Midnight Special, il programma più cool di Radio Cafè. Solo il meglio della musica smooth jazz e le contaminazioni.

0: Stai ascoltando Radio Caffè.
1: Holding hands at midnight.

waiting at the cottage door, where two hearts become one.

sua musica. Quella giusta non alza la voce, te prende per mano. Radio Caffè, Radio Caffè, Radio Caffè. Accendila.

0: Radio Café, il est 5h01.
1: Ecco la refurtiva McDonald's.
2: Che cosa abbiamo qui? McCrunchy Chicken Teriyaki, Cheese Empanadas, McFlurry Biscoff, Cinnamon Roll.
1: E ci sono anche i McFits irresistibili.
2: I prodotti McDonald's più desiderati rubati da ogni parte del mondo. Provali tutti, prima che dobbiamo restituirli.

Cortina, a Peschiera del Garda e in tutta la A4 ascolti con la radio digitale DAB Radio Caffè. Radio Caffè, si sente la differenza.

Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90€. Un McCrunchy Chicken Menù a 5,99€. 6 Chicken McNuggets o McFitz a 2,50€. E un Sundae a 1,90€. Con i Summer Days FIFA Mondiali dal 10 al 30 giugno da McDonald's, tante offerte sempre in campo. Corri in app. Info su mcdonalds.it.

0: contro quel vago senso di tristezza che la domenica sera fa preoccupare per la settimana che verrà,
1: il cosiddetto Sunday Blues,
0: su Radio Caffè c'è il Sunday Jazz.
1: Sì, e per l'esattezza si chiama il jazzofono.
2: Jazz.
3: Il jazzofono, la voce del jazz.
1: Ogni domenica dalle 9 alle 10 di sera su Radio Caffè con Dario Barollo

tutti, buon martedì. Inizia adesso il nostro appuntamento con The Mag. Io sono Yuri Cagliolo, anche oggi prontissimo per accompagnarvi in quello che è il nostro orario a disposizione, dove trattiamo tanti argomenti, ascoltiamo tanta musica. Ci sono delle persone che magari non conosciamo bene, se viene detto il nome, il cognome, ma hanno veramente fatto la storia, hanno disegnato immagini che vediamo da tutta la vita. Tra poco vi parlo di uno dei designer italiani più importanti degli ultimi decenni, che ha firmato loghi che sono entrati nella mia

0: Anche oggi la tua sveglia è sintonizzata su Radio Caffè. Buongiorno.
1: Ogni giorno, cari amici di The Mag, in qualsiasi posto, luogo, lago, fiume, mare, in qualsiasi angolo del mondo, vediamo dei loghi, no? Quanto lavoro c'è dietro quel logo? Veramente tanto, e poi entra a far parte della quotidianità di tante persone. Voglio parlarvi di Antonio Romano, che è uno dei designer italiani più importanti degli ultimi decenni. Ha firmato un sacco di loghi fondamentali: Rai, Ferrovie dello Stato, Enel, Regione Lazio e tantissimi altri. In pratica, magari noi guardiamo, no, durante la nostra giornata un suo lavoro, e lo facciamo quasi ogni giorno, senza sapere chi è. Ed è incredibile pensare a quanto potere abbiano i loghi, perché un simbolo fatto bene riesce a diventare immediatamente riconoscibile, diventa anche familiare, no? Un qualcosa che tu sai che c'è da quando eri bambino e ancora oggi resiste. Sono immagini che vediamo ogni giorno, eppure solo pochissimi restano davvero impressi a pensare a quanto lavoro c'è dietro il design, no? Se non sbaglio, c'è anche un film dedicato alla realizzazione del baffo famosissimo di Nike, che è nato quasi per errore. C'era tanto lavoro dietro, alla fine non ce la faceva più, ha fatto questo baffo così, giusto per noia, e poi è diventato famosissimo, uno dei loghi più importanti. Quindi ci sono veramente tanti designer che meritano di essere ricordati, conosciuti. In questo caso abbiamo deciso di citarne uno dei più importanti in Italia, ripeto,

0: ogni momento è quello buono. Per ascoltare Radio Caffè.
1: Per alzata di mano, c'è qualcuno che usa l'intelligenza artificiale? Allora, in questo momento non posso guardare tutti voi che state ascoltando la radio, non posso entrare nelle vostre auto, ma so già che sono tante le mani alzate, perché oggi l'intelligenza artificiale viene usata veramente per tutto, da tutti. C'è un problemino però, sempre più giovani, più ragazzi usano l'IA come se fosse un'amica, un amico o uno psicologo, e c'è qualcuno che risponde dall'altra parte, ma non è essere umano. Tra poco parliamo di questo.

0: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
2: Il nuovo capolavoro di Almodóvar.
3: Che credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
4: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
2: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
5: Lo lascerai, prima o poi.
2: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
6: Se tu scoprissi che non siamo soli, questo ti spaventerebbe.
7: Da Steven Spielberg.
6: Non riesco a capire, sono persone.
8: No.
7: Con Emily Blunt, Josh O'Connor e Colin Firth.
6: Cosa vuoi fare?
8: E la verità appartiene a 7 miliardi di persone.
7: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
0: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.

C'è un dato che fa riflettere, cari amici di The Mag: quasi un giovane europeo su due ha già usato o comunque usa un chatbot con l'intelligenza artificiale per confidarsi, per sfogarsi, per parlare della propria ansia, delle relazioni, dei problemi personali. Il motivo è semplice: l'intelligenza artificiale, se ci pensiamo, non è un amico che dobbiamo chiamare, dobbiamo trovare, deve essere libero. No, l'intelligenza artificiale è sempre disponibile, non ti interrompe, non ti giudica, risponde subito. Per alcuni è molto facile aprirsi con una cosa del genere, no? Con uno schermo che in realtà non ti giudicherà mai, invece che con una persona reale. Ed è qui che la questione diventa delicata, perché da una parte questi strumenti possono effettivamente essere un supporto enorme nel lavoro, sta agevolando il lavoro di tantissime persone, dall'altra però c'è il rischio di sostituire le relazioni vere con relazioni simulate, anche perché l'intelligenza artificiale può ascoltare, ma sottolineiamolo, con qualcosa di ben visibile, non prova emozioni, non si è affezionato veramente a voi. Magari un giorno lo farà anche, ma momentaneamente no, non può abbracciarti, non può guardarti negli occhi, non può capire davvero il peso che noi abbiamo umani di certe cose, non può capire quanto ti duole il cuore quando finisce una relazione. Può darti dei consigli, sì, ma a sto punto parliamo con la mamma, parliamo con il papà, parliamo con il miglior amico, fratello, sorella, non con l'intelligenza artificiale, che queste cose non le ha mai vissute. Quindi va bene usarla in un determinato modo, ma cerchiamo di abbassare un attimo questi numeri, perché sono preoccupanti.

Secondo una ricerca molto recente, un italiano su due teme di perdere attrattività fisica con l'età e quasi la metà ha paura di sentirsi meno utile. La cosa curiosa è un'altra, perché oggi la terza età viene percepita molto più tardi rispetto al passato. Questo perché stiamo vivendo più a lungo. Ne parlammo anche durante uno dei nostri appuntamenti. Sono aumentati i centenari in determinate regioni italiane ed è ovviamente una cosa ottimale, no? Con gli anni sono aumentate. Pensare che 100 anni fa la gente sperava di poter arrivare a 40-50 anni, oggi invece si può arrivare tranquillamente a 60 anni, anzi vedi, 60 anni grazie ai social che fanno sport, che viaggiano, che lavorano, iniziano nuove relazioni, sembrano avere molta più vita sociale, no? Di certi ventenni. Forse quindi la vecchiaia non coincide più con un numero, ma coincide con il momento in cui smetti di sentirti coinvolto nel mondo. Allora magari la vera paura non è diventare anziani, ma perdere l'energia, perdere l'autonomia, lo spazio, la presenza, perché alla fine nessuno ha paura delle candeline, o quantomeno qualcuno ce l'ha la paura delle candeline, ma non tutti. Abbiamo paura di sentirci

Si conclude qui il nostro appuntamento con The Mag, con Yuri Caliolo. Ringrazio tutti voi per essere stati presenti anche per la giornata di oggi. Torno domani, solito orario, solito posto. Fate bravi, ma non troppo.

0: Radio Café, il est 7h01.
1: L'ora esatta vi è offerta da...
2: L'ora più dolce della giornata? Quella dei prezzi bassi da Ali e Aliper. Fino al 17 giugno, super offerte come pasta integrale bio granoro da 500 grammi a 79 centesimi con carta fedeltà. Ali, migliora la vita.
3: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Io ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
4: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it. Radio Caffè.
5: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
6: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
7: Il nuovo capolavoro di Almodovar.
8: Che credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
9: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
7: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
10: Lo lascerai, prima o poi.
7: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
11: Se tu scoprissi che non siamo soli, questo ti spaventerebbe.
12: Da Steven Spielberg.
11: Non riesco a capire, sono persone.
12: No. Con Emily Blunt, Josh O'Connor e Colin Firth.
11: Cosa vuoi fare?
13: La verità appartiene a 7 miliardi di persone.
12: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
5: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.

Ehi, ben svegliato! Noi ci siamo, ogni mattina per partire con il piede giusto. Scendi letto e caffè. La sveglia di Radio Caffè.

0: conto alla rovescia.
1: Hai pochi secondi per rubare il McCrunchy Chicken Teriyaki da McDonald's Giappone.
2: Fatto. I prodotti McDonald's più desiderati, rubati da ogni parte del mondo. Prova il McCrunchy Chicken Teriyaki e tanti altri prima che dobbiamo restituirli.
3: Sup, beach volley oppure yoga in spiaggia? Ci stai? Perché sceglierne uno quando puoi farli tutti? Da Cisalfa trovi i migliori brand sport e lifestyle in negozio, online e sull'app. Qualunque sia la tua estate, ascolta solo la tua voglia di sport. Vivila con Cisalfa.
4: Dona anche tu il 5 per 1000 alla Lega Nazionale Difesa del Cane, sezione Alta Padovana, Parco Canile San Francesco, a Presina di Piazzola sul Brenta. È grande atto d'amore che non costa nulla. Ogni contributo, anche il più piccolo, è per noi un dono prezioso. Trasforma la tua dichiarazione di redditi in un grande gesto d'amore. Codice fiscale 900-161-302-89. Visita il nostro sito www.canilesanfrancesco.it o chiama per informazioni sulle adozioni o donazioni al 333-186-7076.
5: Radio Caffè.
4: Aspetta un attimo. Radio Caffè ritorna dopo la pausa pubblicitaria.

0: con Radio Caffè è il momento di un successo tutto italiano. Radio Caffè, il tuo momento. Radio Caffè.
1: Non mi toccare perché ti odio. Non cancellarmi perché ho bisogno di rimanerti in testa il tempo di sfatare il sogno. E riderò finché non passa. E ti capisco perché la stessa malinconia di quando tutto torna e niente resta. Cosa ti lascio di me?

andiamo altrove, ma torneremo. Non ti ho mai avuto, ma tu nemmeno. Non temi neanche Dio, spero ti perdoni lui almeno. L'avevo già previsto,

0: Radio Café, il est 8h01.
1: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito, per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo a lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
2: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
3: È un progetto di vita per i giovani con disabilità. È un laboratorio di pasticceria dove si dà forma al futuro. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi. Radio
4: Caffè. Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
5: Benvenuti, iniziamo segnalando code a tratti per lavori e traffico intenso sulla A4 Brescia-Padova tra Soave e San Bonifacio e l'allacciamento con la A22 del Brennero in direzione Milano. Si viaggia poi a rilento in direzione Milano sulla tangenziale di Mestre per traffico intenso tra Miranese e Marghera e sulla A4 Venezia-Padova per lavori tra il bivio per la tangenziale di Mestre e quello per la A13 Bologna-Padova. Abbiamo concluso, ma vi ricordiamo di scaricare gratuitamente l'app InfoViaggiando per restare sempre informati in tempo reale su viabilità e traffico da Brescia a Trieste. A più tardi.
4: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.

0: su Radio Caffè sta per scoccare una nuova ora. Un'altra ora da vivere con la musica più elegante di sempre. Tra poco, ancora emozioni senza tempo. Resta con noi. Resta con noi.
1: Dicono che iniziare la giornata sintonizzandosi su Radio Caffè renda tutto un po' più semplice e decisamente più piacevole.
2: Scendi letto e caffè.
1: Il più bel risveglio di sempre.
2: Buongiorno e buon

suoni e aromi lontani. Sono i sapori e le note della Bossa Nova. Bossa e caffè, emozioni e ritmi di terre incontaminate. Ogni lunedì, mercoledì e venerdì alle 21 su Radio Caffè.

Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90€. Un McCrunchy Chicken Menu a 5,99€. 6 Chicken McNuggets o McFitz a 2,50€. E un Sundae a 1,90€. Con i Summer Days FIFA Mondiali dal 10 al 30 giugno da McDonald's, tante offerte sempre in campo. Corri in app. Info su mcdonalds.it.

0: Radio Café, il est 9h01. L'ora esatta vi è offerta da...
1: Il modo migliore per fare la spesa in vacanza è rimanere in montagna all'aria aperta, farla online e aspettare la consegna. Ordina su Aliperme e ricevila direttamente anche sull'altopiano di Asiago. Più tempo per te e la tua vacanza.
2: SUP, beach volley oppure yoga in spiaggia? Ci stai? Perché sceglierne uno quando puoi farli tutti? Da Cisalfa trovi i migliori brand sport e lifestyle in negozio, online e sull'app. Qualunque sia la tua estate, ascolta solo la tua voglia di sport. Vivila con Cisalfa. Radio
3: Caffè. Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
4: Ben ritrovati, è stato già risolto l'incidente segnalato in precedenza sulla tangenziale di Mestre, permangono però code per traffico intenso verso Trieste tra la barriera di Venezia e Miranese e verso Milano tra Castellana e Marghera. Per traffico intenso si verificano anche rallentamenti sulla A4 Venezia-Padova verso Milano tra Spinea e il bivio per la A13 e code a tratti sulla A4 Brescia-Padova sempre in direzione Milano tra Montebello e il bivio per la A22. Le informazioni sulla viabilità di Autostrade Alto Adriatico sono sempre disponibili anche sui canali di WhatsApp e di Telegram. Per iscrivervi potete accedere al sito infoviaggiando.it e cliccare sugli appositi banner. A più tardi.
3: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
5: Aspetta un attimo.

Radio Caffè sta per scoccare una nuova ora. Un'altra ora da vivere con la musica più elegante di sempre. Tra poco, ancora emozioni senza tempo. Resta con noi. Resta con noi. Radio Caffè, il momento ideale per gustare l'aroma della buona musica.

0: Radio Caffè.
1: Radio Caffè.
0: La musica giusta per la tua giornata.
2: Radio Caffè. La grande musica di tutti i tempi. I suoni e le canzoni di oggi.

0: deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con Prima. Così, Giuseppe Prima.
1: Per Prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, Prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
2: Excellent nella tecnologia. Exclusive nello stile. Exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40. Oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 30 giugno con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
3: Dona anche tu il 5 per 1000 alla Lega Nazionale Difesa del Cane, sezione Alta Padovana, Parco Canile San Francesco, a Presina di Piazzola sul Brenta. È grande atto d'amore che non costa nulla. Ogni contributo, anche il più piccolo, è per noi un dono prezioso. Trasforma la tua dichiarazione dei redditi in un grande gesto d'amore. Codice fiscale 900-161-302-89. Visita il nostro sito www.canilesanfrancesco.it o chiama per informazioni sulle adozioni o donazioni al 333-186-7076. Radio
4: Caffè. Aspetta un attimo. Radio Caffè ritorna dopo la pausa pubblicitaria.

0: Radio Café, elegante, con ritmo.
1: Aspetta un attimo. Radio Café ritorna dopo la pausa pubblicitaria.

0: Radio Café, il est 10h01.
1: Soup, beach volley oppure yoga in spiaggia? Ci stai? Perché sceglierne uno quando puoi farli tutti? Da Cisalfa trovi i migliori brand sport e lifestyle in negozio, online e sull'app. Qualunque sia la tua estate, ascolta solo la tua voglia di sport. Vivila con Cisalfa.
2: È uno sguardo che non giudica la mia storia. È una parola di speranza quando perdo la fiducia. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi. Radio Caffè.
3: Aspetta un attimo. Radio Caffè ritorna dopo la pausa pubblicitaria.

0: Viaggiando. L'info mobilità autostradale del Nord-Est.
1: Benvenuti sulla A4 Brescia-Padova. Si è verificato un incidente che sta causando code in direzione Milano tra Montebello e Soave San Bonifacio. Lungo la tangenziale di Mestre segnaliamo invece code a tratti per traffico intenso, anche in questo caso verso Milano tra Terraglio e Marghera. Infine vi anticipiamo che per lavori, dalle 21 di oggi alle 6 di domattina, l'interconnessione tra la A4 Brescia-Padova e la A31 della Val d'Astico sarà chiusa per chi proviene da Venezia e viaggia verso Rovigo. La stessa chiusura si ripeterà poi nella notte tra venerdì e sabato. Le informazioni sulla viabilità di Autostrade Alto Adriatico sono disponibili anche sui canali di WhatsApp e Telegram. Per iscrivervi potete accedere al sito infoviaggiando.it e cliccare sugli appositi banner. A più tardi.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova. Su Radio Caffè sta per scoccare una nuova ora. Un'altra ora da vivere con la musica più elegante di sempre. Tra poco, ancora emozioni senza tempo. Resta con noi. Resta con noi.
2: La musica più elegante e raffinata di sempre. L'ascolti.

sua musica. Quella giusta non alza la voce, te prende per mano. Radio Caffè, Radio Caffè, Radio Caffè. Accendila.

L'aroma di Radio Caffè ti avvolge con la buona musica tutte le mattine fino a quest'ora. Tra poco arriva il macchiatone. Rimani su Radio Caffè. Una nuova stagione, una nuova emozione.

0: Excellent nella tecnologia, exclusive nello stile, exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 30 giugno con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it. Radio
1: Caffè. Aspetta un attimo. Radio Caffè ritorna dopo la pausa pubblicitaria.

L'aroma di Radio Caffè ti avvolge con la buona musica. Tutte le mattine fino a quest'ora. Tra poco arriva il macchiatone. Rimani su Radio Caffè. Una nuova stagione, una nuova emozione.

0: Radio Caffè. Si sente la differenza.
1: L'aroma di Radio Caffè ti avvolge con la buona musica. Tutte le mattine fino a quest'ora. Tra poco arriva il macchiatone. Rimani su Radio Caffè. Una nuova stagione, una nuova emozione.
0: Radio Caffè. Radio Caffè. L'aroma della buona musica.

0: L'aroma di Radio Caffè ti avvolge con la buona musica tutte le mattine fino a quest'ora. Tra poco arriva il macchiatone. Rimani su Radio Caffè. Una nuova stagione, una nuova emozione.
1: Radio Caffè, il è 11:01. L'ora esatta vi è offerta da...
2: L'ora più dolce della giornata? Quella dei prezzi bassi da Ali e Aliper. Fino al 17 giugno, super offerte come gelato Maxi Bonnes LED a 6 pezzi a 3,69€ con carta fedeltà. Ali, migliora la vita.
3: Dona anche tu il 5 per 1000 alla Lega Nazionale Difesa del Cane, sezione Alta Padovana, Parco Canile San Francesco a Presina di Piazzola sul Brenta. È grande atto d'amore che non costa nulla. Ogni contributo, anche il più piccolo, è per noi un dono prezioso. Trasforma la tua dichiarazione di redditi in un grande gesto d'amore. Codice fiscale 900-161-302-89. Visita il nostro sito www.canilesanfrancesco.it o chiama per informazioni sulle adozioni o donazioni al 333-186-7076.
4: Radio Caffè.
3: Aspetta un attimo. Radio Caffè ritorna dopo la pausa pubblicitaria.

0: Viaggiando. L'info mobilità autostradale del Nord-Est.
1: Benvenuti sulla A4 Brescia-Padova. Si è verificato un incidente che sta causando code in direzione Milano tra Montebello e Soave San Bonifacio. Lungo la tangenziale di Mestre segnaliamo invece code a tratti per traffico intenso, anche in questo caso verso Milano tra Terraglio e Marghera. Infine vi anticipiamo che per lavori, dalle 21 di oggi alle 6 di domattina, l'interconnessione tra la A4 Brescia-Padova e la A31 della Valdastico sarà chiusa per chi proviene da Venezia e viaggia verso Rovigo. La stessa chiusura si ripeterà poi nella notte tra venerdì e sabato. Le informazioni sulla viabilità di Autostrade Alto Adriatico sono disponibili anche sui canali di WhatsApp e Telegram. Per iscrivervi potete accedere al sito infoviaggiando.it e cliccare sugli appositi banner. A più tardi.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.

0: Barry in mezzo.
1: Buongiorno.
2: No, ma no, intanto dobbiamo dire a chi ti ascolta la verità.
3: Dovreste chiederglielo.
2: Ciao, tu puoi chiami come vuoi, anche un po' Pippo. Questo non credo, ma dai a Barry quello che è di Barry. Peputto, Peppino, Peppino.
4: Non sei the cat is in the sack when you are not the cat in the sack.
5: Vattene da questo studio.
6: Buongiorno cari, care, carissimissime. È il 9 giugno e noi siamo qui per un'altra mattinata su Radio Caffè con il nostro macchiatone. Certo che macchiatone su Radio Caffè è forte. A tra poco.
7: Il macchiatone.

Corriere della Sera, Israele e Iran, stop ai raid. Vediamo se è vera questa cosa. Ed MPS l'offerta di Intesa da oltre 30 miliardi. Capito? Miliardi. Banche, il blitz di Intesa. Intesa poi, tra l'altro, è una banca che se la prende con i più deboli per essere così forti. Intesa, 30 miliardi per MPS, tregua a orologeria, c'è cioè la fotonotizia sulla stampa, la ritrattazione che non ritratta, il fatto quotidiano, il resto del Carlino, Intesa, 30 miliardi per MPS, il risico diventa terremoto, bocca mia taci, Israele, Iran, stoppa gli attacchi, lo scrive il Messaggero, e poi la super testa di Travaglio vuol far causa a Travaglio, una meraviglia. Il Giornale invece c'è la Meloni, sinistra già finita, la rimonta e la Toscana è meno rossa, soldi all'ex collega e il meccanismo Covid, Conte nei guai. E le carte che inguaiano Travaglio. Questi sono i giornali, La Verità, Il Giornale, Libero, insomma io vi ho letto i titoli un po' sparsi così. Poi andremo a vedere anche qualche giornale di economia, ma più tardi.

Che succede in Calabria? In Calabria, che bella che è la Calabria. Gazzetta del Sud, Israele bombarda anche Teheran, Trump e Netanyahu, fermati! Però Calabria vola, ma solo a metà. Tante le criticità sui collegamenti della regione con l'estero. Beh, questo lo sapevamo, non è nemmeno una novità, lo scrive Calabria Live. Mentre lì vicino, in Campania, a parte una serie di foto segnaletiche, Nappi sindaco senza maggioranza. Già casini appena eletto. Trump frena, Israele sta operando, scrive Il Mattino, sequestrato e picchiato, 5 fermi, lo scrive Cronache di Caserta. E poi la città, Mercatello al parco degli sprechi. Insomma, vediamo che ha sempre i suoi bei casini anche la Calabria. Ancora lì vicino, in Puglia, quotidiano di Lecce, stadio, bancarelle, Luna Park, il grande ingorgo di San Oronzo. Bibi sbugiarda Trump, attacchi su Beirut, ma l'aveva scritto Il Mattino, ma non c'entra niente. Puglia divisa a metà, ballottaggi pari tra centrodestra e centrosinistra, a Foggia niente bilancio, si dimette la sindaca, lo scrive la Gazzetta del Mezzogiorno, sempre per quanto riguarda la Puglia. Mentre, se proprio vogliamo andare a vedere, andiamo in Sicilia, rimaniamo al sud. Ballottaggi in Sicilia, vince la Verdera e alla regione Lombardo apre la crisi. Insomma, adesso chi vince e chi perde, sembra che ci sia un grande pareggio, considerate tutti i comuni che sono andati al voto in Italia, insomma un pareggio tra destra e sinistra. Toscana. In Toscana, medico 24 ore su 24 al distretto di Via Moro e con Manducci, nuovo sindaco ad Arezzo. E anche qui si parla molto delle ultime elezioni. Direi che possiamo fermarci qui, più o meno, insomma abbiamo detto i soliti giornali che diciamo tutti i giorni, più tardi andiamo a vedere quelli veneti.

0: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito, per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo al lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
1: Per prima i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.

Oggi con Serenella Salomoni parleremo dell'importanza della luce naturale sull'umore. Poi adesso che è estate sicuramente è ancora più importante. Pensate d'inverno quando arriva il buio prima. È tutto diverso, effettivamente d'estate ci sentiamo tutti un po' più vivi. Ma sentiremo che cosa ci dirà Serenella. Rimanete con noi al macchiettone di oggi qui su Radio Caffè.

0: Buongiorno, Serenella Salomoni, psicoterapeuta, sessuologa, esperta di terapia della coppia con noi. Buongiorno, bentornata Serenella.
1: Ciao. Buongiorno, buongiorno, buongiorno.
0: Oggi andiamo a capire e a sentire insieme, naturalmente sì, da te, è l'importanza della luce naturale sull'umore della persona.
1: Certo. Sì, perché il sonno e il benessere emotivo dipendono anche da quanto ci esponiamo alla luce. Quindi la luce, sia quella naturale che artificiale, diventa una specie di interruttore biologico per il nostro cervello, cioè diventa un segnale che può accendere o spegnere dei circuiti neurali che sono legati all'umore, all'ansia, al benessere emotivo. Quindi la luce naturale regola molto la produzione della serotonina, quindi i ritmi circadiani, che sono quelli che ci aiutano nel sonno, no? Quindi la luce del sole riesce ad accendere delle zone del cervello che regolano l'umore e aumentano la produzione di serotonina. Però noi cosa facciamo al giorno d'oggi? Noi usiamo i nostri smartphone, tablet, eccetera, quindi quella è una luce che viene emessa da questi schermi ed è di un tipo che il cervello non distingue dalla luce del giorno. Per il cervello quella è una luce. Quindi quando noi usiamo questi la sera, il nostro orologio biologico si confonde. Lui pensa che sia un falso mezzogiorno e di conseguenza noi dormiamo peggio, ci sentiamo più irritabili e l'umore diventa più instabile. Okay. Quindi la cosa migliore è fare una bella passeggiata la mattina e mettere via i vari marchingegni, smartphone, eccetera, la sera prima di andare a dormire.
0: Molto chiaro, grazie Serenella, buona giornata.
1: A voi, presto. Ciao ciao.

Scarica il podcast che vuoi su radiocaffè.it. Da oggi ascolta quello che vuoi, quando vuoi, con Caffè Stream. I podcast come Cinemusical, quando il cinema racconta la musica. L'ora del tech, con le novità del mondo high tech, raccontate da Roberto Bonin. Le biografie dei grandi che hanno fatto grande la musica, in collaborazione con Milano Jazz. Rosa Intenso, le mille sfumature di romance e tanti ancora. Caffè Stream, lo trovi cliccando radiocaffè.it.

0: Radio Café, il est 12h01.
1: È un progetto di vita per i giovani con disabilità. È un laboratorio di pasticceria dove si dà forma al futuro. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi. Radio Café.
2: Aspetta un attimo. Radio Caffè ritorna dopo la pausa pubblicitaria.

0: Viaggiando. L'info mobilità autostradale del Nord-Est.
1: Ben ritrovati sulla A4 Brescia-Padova. A causa di un incidente si registrano lunghe code superiori ai 10 km in direzione Milano tra Somma Campagna e Sirmione. Inoltre, per traffico intenso, si verificano incolonnamenti in uscita Peschiera del Garda per entrambe le provenienze. Lunghe code per incidente, in questo caso di circa 8 km, anche sulla A22 gestita dalla società Autostrada del Brennero in direzione Modena tra Rovereto Sud e Affi. Le informazioni sulla viabilità di Autostrade Alto Adriatico sono disponibili anche sui canali di WhatsApp e di Telegram. Per iscrivervi potete accedere al sito infoviaggiando.it e cliccare sugli appositi banner. A più tardi.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.

Il Gazzettino scrive una intesa mossa da 30 miliardi, insomma questa cosa è un po' su tutti i giornali locali e nazionali. Chiedo perdono, pena ridotta a 15 anni per il ladro assassino, lo riporta. E poi era a Nord-Est la più grande fabbrica illegale di sigarette, ne parlano tutti di Napoli, invece poi è qui a Nord-Est. Ma banche intesa alza il tiro. E ancora lo scrive anche il Mattino, un po' tutti i giornali del gruppo NEM scrivono questa cosa, cambiano solo le fotonotizie, a Castelfranco votano in pochi e quindi si è ribaltato, la Ghimenton diventa sindaca con 236 voti di differenza. Beh, a Mogliano era successo con 45 voti di differenza all'epoca, quindi non mi stupisce neanche un po' questa cosa. E vediamo un po' l'Arena, sparatore in strada, arrestato 17enne, tentato omicidio. E sul Corriere del Veneto, i magistrati, tribunali al collasso. E ci credo io, non si sa perché non ci stupisce. La Mille Miglia torna in Veneto, è la corsa più bella del mondo. Poi altre notizie di cronaca che si ripetono, sono sempre le stesse.

Abbiamo visto tanti fatti di cronaca nera per quanto riguarda il lavoro nero e anche in caso specifico sul caporalato, tragedie avete visto, no? In televisione se ne è parlato molto, sui giornali, di quel pluriomicidio dove sono stati date alle fiamme quattro persone che erano all'interno di una macchina. Oggi con CGA Mestre parleremo proprio di questo tema, del caporalato e del lavoro nero, perché CGA ha fatto un'indagine molto interessante che tra poco ci spiegherà Paolo Zabeo qui al macchiatone di Radio Caffè.

0: Buongiorno e bentornato a Paolo Zabeo della CGA Mestre. Paolo, buongiorno.
1: Buongiorno a voi, eccoci.
0: Allora, lavoro nero e caporalato è un tema di attualità molto dibattuto. Voi avete fatto una delle vostre inchieste, una delle vostre indagini, e che cosa ne è uscito?
1: Ne è uscito che il giro d'affari, appunto, del lavoro nero in Italia è spaventoso, è pari a 77 miliardi di euro all'anno, quasi il 40% è riconducibile alle regioni del Mezzogiorno, ma ha una diffusione importante anche nel centro-nord. Ci sono 2 milioni e 600 mila i lavoratori in nero, irregolari, che lavorano in Italia, quasi 1 milione nel Mezzogiorno, quindi un fenomeno fortemente radicato nelle regioni del sud, e qui evidentemente si annidano forme di sfruttamento, illegalità diffusa, abusi, c'è praticamente un problema di sicurezza anche nei luoghi di lavoro e violazione dei diritti. Quindi evidentemente è un fenomeno, una piaga sociale che va contrastata, combattuta, particolarmente concentrata nel Mezzogiorno, ma con ramificazioni anche nel centro-nord abbastanza preoccupanti.
0: E c'è un modo per combatterla? È uscito qualcosa? Ci potrebbe essere un sistema per evitare tutto questo?
1: Allora, diciamo che i settori maggiormente colpiti sono l'agroalimentare e l'edilizia, sì. Settori dove praticamente trovare lavoratori è estremamente difficile, c'è una presenza preponderante di lavoratori immigrati che spesso sono clandestini, irregolari, c'è la necessità di mantenere praticamente i prezzi dei prodotti e delle lavorazioni molto basse, quindi c'è questa forma di sfruttamento inaccettabile. Bisogna fare più controlli da un lato, evidentemente, ma poi c'è anche un lavoro praticamente più di natura sociale, combattere la clandestinità e praticamente chi, come quelle organizzazioni criminali che gestiscono questi fenomeni, vanno praticamente aggrediti e soprattutto contrastati dal punto di vista giudiziario.
0: Chiaro. Grazie davvero a Paolo Zabeo di CGA Mestre, buona giornata, a presto.
1: Grazie a voi.

0: SUP, beach volley oppure yoga in spiaggia. Ci stai? Perché sceglierne uno quando puoi farli tutti? Da Cisalfa trovi i migliori brand sport e lifestyle in negozio, online e sull'app. Qualunque sia la tua estate, ascolta solo la tua voglia di sport. Vivila con Cisalfa. Radio
1: Caffè. Aspetta un attimo. Radio Caffè ritorna dopo la pausa pubblicitaria.

A livello economico, sui giornali, le istanze possono essere presentate per posta elettronica certificata e formulate in forma libera oppure per mezzo del servizio telematico predisposto dall'agenzia Fisco Consulenza a due vie. Sono esenti da bollo e devono essere firmate dal legale rappresentante del soggetto legittimato a presentarle. In alternativa, la richiesta può essere trasmessa tramite il servizio telematico dedicato predisposto all'amministrazione, la cui attivazione sarà comunicata sul sito dell'Agenzia delle Entrate. Roba da commercialisti, ma sapete che io queste cose ve le leggo spesso perché hanno una certa importanza. Su Sole 24 Ore invece banche scatta il grande risico, Intesa lancia la maxi offerta su MPS. Questa diciamo che è la notizia economica del giorno, anche perché di sport si è parlato per un po' di Formula 1, per un po' di tennis e adesso si torna a parlare di calcio. Speriamo inizino i mondiali e parlino sempre qualcosa, insomma, che dicano qualcosa di mondiali, non sempre di chi compra e di chi vende qualche giocatorino. E sappiamo che Kimi, Antonio

Saluti. Termina qui anche oggi con la bella musica del Macchiatone e le nostre puntate. Ricordate che poi il sabato c'è il meglio di, e stiamo preparando l'estate del Macchiatone, che sarà simile al meglio di ma per 10 giorni. Quindi non ve la perdete, rimanete con noi. Buona giornata da Barry Mason, che sia una giornata felice.

0: Radio Café, il est 13h01.
1: L'ora esatta vi è offerta da...
2: Il modo migliore per fare la spesa in vacanza è rimanere in spiaggia. Parla online e aspettare la consegna. Ordina su Aliperme e ricevila direttamente anche a Chioggia e Sottomarina. Più tempo per te e la tua vacanza.
3: Dona anche tu il 5 per 1000 alla Lega Nazionale Difesa del Cane, sezione Alta Padovana, Parco Canile San Francesco, a Presina di Piazzola sul Brenta. È grande atto d'amore che non costa nulla. Ogni contributo, anche il più piccolo, è per noi un dono prezioso. Trasforma la tua dichiarazione dei redditi in un grande gesto d'amore. Codice fiscale 900-161-302-89. Visita il nostro sito www.canilesanfrancesco.it o chiama per informazioni sulle adozioni o donazioni al 333-186-7076.
4: Radio Caffè.
5: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
6: Bentrovati sulla 4 Padova-Venezia. Viene segnalato un incidente in direzione Milano tra il bivio per la 57 e il bivio a 13, con code tra Spinea e il bivio a 13. Sulla 4 Brescia-Padova per traffico intenso si rallenta con code tra il bivio per la 22 del Brennero e Sirmione in direzione Milano e si verificano code sempre per traffico intenso in uscita allo svincolo di Peschiera per entrambe le provenienze. Vi ricordiamo di scaricare gratuitamente l'app InfoViaggiando per restare sempre informati in tempo reale su viabilità e traffico da Brescia a Trieste. Tutto a più tardi.
5: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
3: Aspetta un attimo. Radio Caffè ritorna dopo la pausa pubblicitaria.

0: Radio Caffè è il momento di un successo tutto italiano. Radio Caffè, il tuo momento. Radio Caffè.
1: Non fosse per te, cosa avrebbe un senso sotto a questo cielo immenso? Niente più sarebbe vero. Se non fosse per

0: Radio Café, il est 14h02.
1: Dona anche tu il 5 per 1000 alla Lega Nazionale Difesa del Cane, sezione Alta Padovana, Parco Canile San Francesco a Presina di Piazzola sul Brenta. È grande atto d'amore che non costa nulla. Ogni contributo, anche il più piccolo, è per noi un dono prezioso. Trasforma la tua dichiarazione dei redditi in un grande gesto d'amore. Codice fiscale 900-161-302-89. Visita il nostro sito www.canilesanfrancesco.it o chiama per informazioni sulle adozioni o donazioni al 333-186-7076. Radio
2: Caffè. Aspetta un attimo. Radio Caffè ritorna dopo la pausa pubblicitaria.

0: Radio Caffè Local News. Local News.
1: Ben ritrovati su Local News, l'appuntamento con l'informazione. Da ieri sono in corso nella zona di Val di Fanes e dintorni le ricerche di una escursionista slovena di 54 anni, la cui scomparsa è stata segnalata dai carabinieri di Ortisei, dalla madre preoccupata perché non aveva più contatti con lei. Questa mattina l'elicottero della Guardia di Finanza, dotato di Ismi Charter, ha effettuato una perlustrazione. Al momento sta sorvolando la zona anche quello dei Vigili del Fuoco. E intervento proprio dei Vigili del Fuoco questa notte in via Castellana Refrontolo nel Trevigiano per un incendio divampato all'interno di un granaio di un'abitazione privata verso le 21:15 di ieri. Le squadre dei Vigili del Fuoco sono riuscite a circoscrivere l'incendio, riuscendo a salvare l'abitazione e la stalla adiacente. La Polizia di Stato di Venezia ha condotto una fitta attività di contrasto all'immigrazione irregolare e all'utilizzo di documenti contraffatti. In particolare la Polizia di Frontiera dell'aeroporto Marco Polo di Venezia ha sporto denuncia contro un uomo e una donna, unitamente alla figlia minore, ai quali avrebbero esibito ai controlli di frontiera permessi di soggiorno irlandesi contraffatti nel tentativo di imbarcarsi per Dublino. È stato tratto in arresto anche un soggetto straniero per il reato di possesso di documenti di identità falsi validi per l'espatrio. L'uomo avrebbe esibito ai poliziotti della frontiera un passaporto spagnolo, poi risultato contraffatto, grazie al quale avrebbe potuto raggiungere agevolmente l'Irlanda, fingendosi cittadino comunitario. Ieri sera i Vigili del Fuoco di Vicenza sono intervenuti in strada Gogna per l'incendio di un tetto di un magazzino. Le fiamme si sono sviluppate partendo da un'autovettura parcheggiata sotto la struttura. Arrivati sul posto con autopompa e 5 operatori, i Vigili del Fuoco hanno spento immediatamente la vettura e il tetto in fiamme. Per mettere in sicurezza l'edificio hanno poi dovuto tagliare parte del tetto in legno con l'ausilio di motoseghe. Nessuna persona è rimasta ferita. Le operazioni si sono concluse in tarda notte. Le fiamme gialle beriche, a seguito di controlli sul territorio provinciale, hanno individuato 32 lavoratori irregolari, di cui uno privo di permesso di soggiorno, sequestrato quasi 2.000 prodotti non conformi alle norme di sicurezza e contestato violazioni fino a 600.000 euro. Il completamento dei 48 nuovi alloggi ATER nell'area di via Bartolomeo a Breganze, a Laghetto, è una notizia importante per Vicenza e rappresenta il risultato concreto di una scelta politica e amministrativa assunta nel 2021 dalla nostra amministrazione comunale. Così Francesco Rucco, vicepresidente del Consiglio regionale del Veneto, nel commentare la conclusione dei lavori di due fabbricati realizzati da ATER per un investimento complessivo di oltre 10 milioni di euro. Ed è tutto per quanto riguarda la nostra edizione di Local News. L'appuntamento alla prossima edizione.
0: Radio Caffè Local News.
2: Prossimo appuntamento con informazione locale oggi pomeriggio alle 17:00.

0: Viaggiando. L'info mobilità autostradale del Nord-Est.
1: Eccoci insieme per un nuovo appuntamento sulla 4 Brescia-Padova per traffico intenso. Si verificano code in uscita allo svincolo di Peschiera per entrambe le provenienze. Anticipiamo inoltre che per lavori dalle 21 di questa sera fino alle 6 di domani mattina verrà chiuso il bivio A4-A31 per chi proviene da Venezia ed è diretto a Rovigo. Le informazioni sulla viabilità di Autostrade Alto Adriatico sono disponibili anche sui canali di WhatsApp e Telegram. Per iscriversi si può accedere al sito di InfoViaggiando e cliccare sull'apposito banner. È tutto, a più tardi.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.

sua musica. Quella giusta non alza la voce, te prende per mano. Radio Caffè, Radio Caffè, Radio Caffè. Accendila.

0: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
1: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.

0: Radio Café, il est 14h58. L'ora esatta vi è offerta da...
1: L'ora più dolce della giornata? Quella dei prezzi bassi da Ali e Aliper. Fino al 17 giugno, super offerte come pasta integrale bio granoro da 500 grammi a 79 centesimi con carta fedeltà. Ali, migliora la vita. Radio
2: Caffè. Aspetta un attimo. Radio Caffè ritorna dopo la pausa pubblicitaria.

0: La musica più elegante e raffinata di sempre. L'ascolti tutti i giorni.
1: Per tutto il giorno.
0: Sempre e solo su
2: Radio Caffè.
3: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
4: Bentrovati, a causa di un veicolo in avaria si verificano lunghe code sulla 4 Brescia-Padova tra Verona Sud e Peschiera in direzione Milano. Ci spostiamo sulla tangenziale di Mestre, anticipiamo che nella fascia oraria compresa tra le 21 e le 5.30 nelle notti di mercoledì 10 e giovedì 11 verrà chiuso lo svincolo di missione della Castellana in direzione Milano per attività di manutenzione delle pavimentazioni stradali. Il traffico verrà deviato verso lo svincolo del Terraglio. Tutte le informazioni che riguardano la viabilità da Brescia a Trieste sono a vostra disposizione scaricando gratuitamente l'app Info Viaggiando. È tutto, più tardi.
3: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
5: Ascolta Radio Caffè ogni momento.

0: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito: per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo a lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
1: Per prima i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario: prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
2: Dona anche tu il 5 per 1000 alla Lega Nazionale Difesa del Cane, sezione Alta Padovana, Parco Canile San Francesco, a Presina di Piazzola sul Brenta. È grande atto d'amore che non costa nulla. Ogni contributo, anche il più piccolo, è per noi un dono prezioso. Trasforma la tua dichiarazione di redditi in un grande gesto d'amore. Codice fiscale 900 161 302 89. Visita il nostro sito www.canilesanfrancesco.it o chiama per informazioni sulle adozioni o donazioni al 333 186 70 76. Radio Caffè. Aspetta un attimo. Radio Caffè ritorna dopo la pausa pubblicitaria.

0: Radio Caffè è il momento di un successo tutto italiano. Radio Caffè, il tuo momento. Radio Caffè.
1: Ho capito da loro che si può imparare a litigare. Ho scoperto che c'è un altro modo per smettere di odiare. Come se un secolo insieme durasse un momento.

Radio Caffè. Si sente la differenza. Parole ed emozioni con Radio Caffè, l'aroma della buona musica.

0: Radio Café, il est 16h01.
1: È uno sguardo che non giudica la mia storia. È una parola di speranza quando perdo la fiducia. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
2: SUP, beach volley oppure yoga in spiaggia. Ci stai? Perché sceglierne uno quando puoi farli tutti? Da Cisalfa trovi i migliori brand sport e lifestyle in negozio, online e sull'app. Qualunque sia la tua estate, ascolta solo la tua voglia di sport. Vivila con Cisalfa. Radio
3: Caffè. Aspetta un attimo. Radio Caffè ritorna dopo la pausa pubblicitaria.

0: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
1: Un buon pomeriggio a tutti voi. A causa di un incidente sulla 4 Brescia-Padova si verificano code tra Vicenza Ovest e Grisignano in direzione Venezia. In direzione Milano per traffico intenso si viaggia lentamente tra Verona Est ed Esenzano. Sulla 4 Venezia-Trieste si verificano code per traffico intenso in direzione Venezia tra Porto Gruaro e San Stino di Livenza. Sulla tangenziale di Mestre si verificano rallentamenti per traffico intenso tra Marghera e la rotatoria Miranese in direzione Trieste. Le informazioni sulla viabilità di Autostrade Alto Adriatico sono disponibili anche sui canali di WhatsApp e Telegram. Per iscriversi si può accedere al sito di Infoviaggiando e cliccare sull'apposito banner. Tutto più tardi.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.

Ascolta Radio Caffè. Ogni momento è quello buono. Radio Caffè, Love Emotion.

0: Radio Caffè, la grande musica di tutti i tempi. I suoni e le canzoni di oggi. Radio Caffè.
1: Aspetta un attimo. Radio Caffè ritorna dopo la pausa pubblicitaria.

Ogni notte dalle 23 su Radio Caffè torna Caffè Mon Amour. I momenti d'amore raccontati dalle grandi voci internazionali.

Dona anche tu il 5 per 1000 alla Lega Nazionale Difesa del Cane, Sezione Alta Padovana, Parco Canile San Francesco a Presina di Piazzola sul Brenta. È grande atto d'amore che non costa nulla. Ogni contributo, anche il più piccolo, è per noi un dono prezioso. Trasforma la tua dichiarazione di redditi in un grande gesto d'amore. Codice fiscale 900-161-302-89. Visita il nostro sito www.canilesanfrancesco.it o chiama per informazioni sulle adozioni o donazioni al 333-186-7076. Radio Caffè. Aspetta un attimo. Radio Caffè ritorna dopo la pausa pubblicitaria.

0: Radio Café, il est 17h02. L'ora esatta vi è offerta da...
1: Il modo migliore per fare la spesa in vacanza è rimanere in montagna all'aria aperta. Farla online e aspettare la consegna. Ordina su AliPerMe e ricevila direttamente anche sull'altopiano di Asiago. Più tempo per te e la tua vacanza.
2: Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90€. Un McCrunchy Chicken Menu a 5,99€. 6 Chicken McNuggets o McFitz a 2,50€. E un Sundae a 1,90€. Con i Summer Days FIFA Mondiali dal 10 al 30 giugno da McDonald's, tante offerte sempre in campo. Corri in app. Info su McDonald's.it.

0: alle forze dell'ordine per reati specifici, poiché è ritenuto responsabile di detenzione di stupefacenti ai fini di spaccio. I fatti si sono verificati nel corso della serata di ieri nella zona della stazione ferroviaria di Padova. I vigili del fuoco di Belluno sono intervenuti alle 12.30 di oggi ancora lungo la strada provinciale 3 in località Masarei, nel tratto tra le frazioni di Tiser e Gosaldo nel comune di Gosaldo, a seguito di un incidente stradale che ha coinvolto un'autovettura ed una motocicletta. Le squadre dei vigili del fuoco provenienti dal distaccamento di Agordo e dal distaccamento di Gosaldo hanno provveduto alla messa in sicurezza dei veicoli coinvolti. Nonostante l'intervento dei soccorritori, il medico presente sul posto ha potuto soltanto constatare il decesso del motociclista. Proseguono i controlli della polizia locale nei parcheggi finalizzati alla verifica del rispetto della normativa in materia di gioco lecito e alla tutela dei consumatori. Agenti hanno ispezionato un bar con annessa sala slot machine gestito da un cittadino di nazionalità cinese situato nella Conselvana nel comune di Maserà, riscontrando diverse irregolarità. Alle ore 19, l'orario del controllo, gli agenti hanno trovato la sala giochi aperta con diversi clienti intenti a giocare e 15 slot machine ancora in funzione, sebbene l'orario consentito fosse determinato da un'ora. L'esercente è stato quindi diffidato a ripristinare la regolarità dell'esercizio. I carabinieri della stazione di Padova, Prato della Valle, hanno denunciato in stato di libertà un giovane residente in provincia e già noto alle forze dell'ordine per vari reati, tra cui il reato di ricettazione. Infatti si sono verificati in centro a Padova, dove i militari impiegati nel servizio di carabinieri di quartiere giunti in piazza Garibaldi sono stati avvicinati da una donna residente nel Bresciano. La cittadina ha riferito di aver localizzato tramite un'apposita applicazione il proprio cellulare rubato mercoledì precedente in zona Portello. All'interno di una struttura ricettiva del centro, i militari hanno rintracciato una giovane in possesso del telefono di cui non ha saputo giustificare la provenienza. Il cellulare rinvenuto è stato quindi restituito alla legittima proprietaria, che commossa ha ringraziato vivamente i carabinieri. Ed è stata presentata questa mattina nella sala giunta di Palazzo Moroni la seconda offerta formativa unitaria per il contrasto alla violenza contro le donne, realizzata dal tavolo Prevenire e Promuovere, e si è attuata attraverso la sinergia tra istituzioni ed ETS rivolta alle scuole primarie e secondarie di primo e secondo grado della provincia di Padova. Bene, è tutto per quanto riguarda questo spazio informativo. Come sempre, Local News ritorna. Grazie per averci seguito. Buona giornata.
1: Radio Caffè Local News.
2: Prossimo appuntamento con informazione locale, questa sera alle 20.

0: Viaggiando. L'info mobilità autostradale del Nord-Est.
1: Un saluto a tutti voi, traffico scorrevole in questi minuti lungo le tratte di nostra competenza. Informiamo che nella fascia oraria compresa tra le 21 e le 6, questa sera e venerdì 12 giugno, verrà chiuso il bivio A4/A31 per chi proviene da Venezia ed è diretto a Rovigo. Vi ricordiamo di scaricare gratuitamente l'app InfoViaggiando per restare sempre informati in tempo reale su viabilità e traffico da Brescia a Trieste. Tutto più tardi.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova. Parole ed emozioni con Radio Caffè, l'aroma della buona musica.

0: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca? Zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
1: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
2: È un progetto di vita per i giovani con disabilità. È un laboratorio di pasticceria dove si dà forma al futuro. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi. Radio
3: Caffè. Aspetta un attimo. Radio Caffè ritorna dopo la pausa pubblicitaria.

0: ascoltare Radio Caffè.
1: I just wanna feel real love, feel the home that I live in.
2: Radio Caffè, si sente la differenza.

0: Radio Café, il est 18h, 1.
1: Questo messaggio si autodistruggerà in 20 secondi.
2: La sua missione è rubare il McCrunchy Chicken Hot Honey da McDonald's Canada.
3: Missione accettata. Eccoli i prodotti McDonald's più desiderati rubati da ogni parte del mondo. Prova il McCrunchy Chicken Hot Honey e tanti altri prima che dobbiamo restituirli.
4: Sup, beach volley oppure yoga in spiaggia? Ci stai? Perché sceglierne uno quando puoi farli tutti? Da Cisalfa trovi i migliori brand sport e lifestyle in negozio, online e sull'app. Qualunque sia la tua estate, ascolta solo la tua voglia di sport. Vivila con Cisalfa.
5: Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90€. Un McCrunchy Chicken Menu a 5,99€. 6 Chicken McNuggets o McFitz a 2,50€. E un Sundae a 1,90€. Con i Summer Days FIFA Mondiali dal 10 al 30 giugno da McDonald's, tante offerte sempre in campo. Corri in app. Info su mcdonalds.it.
6: Dona anche tu il 5 per 1000 alla Lega Nazionale Difesa del Cane, sezione Alta Padovana, Parco Canile San Francesco, a Presina di Piazzola sul Brenta. È grande atto d'amore che non costa nulla. Ogni contributo, anche il più piccolo, è per noi un dono prezioso. Trasforma la tua dichiarazione di redditi in un grande gesto d'amore. Codice fiscale 900 161 302 89. Visita il nostro sito www.canilesanfrancesco.it o chiama per informazioni sulle adozioni o donazioni al 333 186 70 76.
7: Radio Gaffè.
6: Aspetta un attimo. Radio Caffè ritorna dopo la pausa pubblicitaria.

0: su Radio Caffè sta per scoccare una nuova ora. Un'altra ora da vivere con la musica più elegante di sempre. Tra poco, ancora emozioni senza tempo. Resta con noi. Resta con noi. Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
1: Un saluto a tutti voi. A causa del traffico intenso sulla tangenziale di Mestre si verificano code tra Castellano e Marghera in direzione Milano. Anticipiamo inoltre che per lavori sempre sulla tangenziale di Mestre dalle ore 21 alle ore 5:30 nelle notti di mercoledì 10 e giovedì 11 giugno verrà chiuso lo svincolo di immissione della Castellana in direzione Milano per attività di manutenzione della pavimentazione stradale. Il traffico verrà deviato verso lo svincolo del Terraglio. Queste ed altre informazioni sono a vostra disposizione scaricando gratuitamente l'app Info Viaggiando. È tutto, più tardi.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.

sua musica. Quella giusta non alza la voce, ti prende per mano. Radio Caffè, Radio Caffè, Radio Caffè. Accendila.

Con l'app e in streaming, Radio Caffè propone 4 canali Only Music. Scegli quando vuoi Caffè Italia, con i grandi successi italiani degli anni 70 ad oggi. Caffè Gold, solo evergreen di ogni tempo. Caffè Lounge, per atmosfere sole lounge esclusive da ogni angolo del pianeta. E Caffè Jazz, jazz e smooth jazz allo stato puro. Radio Caffè, l'aroma della buona musica.

0: Excellent nella tecnologia, exclusive nello stile, exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 30 giugno con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it. Radio
1: Caffè. Aspetta un attimo. Radio Caffè ritorna dopo la pausa pubblicitaria.

0: Radio Café, il est 18h58.
1: L'ora esatta vi è offerta da...
2: L'ora più dolce della giornata? Quella dei prezzi bassi da Ali e Aliper. Fino al 17 giugno, super offerte come gelato Maxi Bon Nestlé da 6 pezzi a 3,69€ con carta fedeltà. Ali, migliora la vita.
3: Sup, beach volley oppure yoga in spiaggia? Ci stai? Perché sceglierne uno quando puoi farli tutti? Da Cisalfa trovi i migliori brand sport e lifestyle in negozio, online e sull'app. Qualunque sia la tua estate, ascolta solo la tua voglia di sport. Vivila con Cisalfa.

0: 100 secondi con Enrico Mentana.
1: Sono giorni decisivi, come si vede, tra pace e guerra, e non soltanto per quanto riguarda il Golfo, dove Trump annuncia per l'ennesima volta siamo a un passo dall'accordo con Teheran. Bisognerà vedere, è chiaro, perché ogni volta che l'ha detto poi è successo qualcosa che ha rimesso tutto in alto mare. E la similitudine marittima non è mai fuori luogo quando si parla di quella guerra. Ma anche sull'altra guerra ci sono novità sempre opposte giorno dopo giorno. Quella di oggi, che è la più importante, riguarda Zelensky, che ha detto, cito testualmente, la soluzione ideale nei negoziati di pace è porre immediatamente fine alla guerra. Come minimo occorre compiere il primo passo, un cessate il fuoco incondizionato e totale. Per raggiungere un cessate il fuoco sarebbe auspicabile organizzare un incontro tra i leader di Ucraina, Russia, ovviamente Europa e Stati Uniti. L'Ucraina ha la volontà di fare tutto questo, vedremo se anche la Russia ne avrà la volontà, finora non l'ha dimostrata. Aveva appena parlato, quando ha detto queste cose, Zelensky con il premier dell'Estonia, direttamente interessato, limitrofo alla guerra, se così posso dire. Ma è chiaro che queste parole fanno capire che l'Ucraina in questo momento ha il coltello dalla parte del manico, perché la situazione sul fronte si è stabilizzata e perché adesso dire di no a una trattativa espone chi lo fa evidentemente alla protesta del mondo intero, oltre che delle varie potenze interessate. Zelensky stressa il ruolo dell'Europa, che in realtà, come sappiamo, Mosca contesta. Ma Putin può continuare a dire solo dei no?
0: Ascolta i 100 secondi di Enrico Mentana dal lunedì al venerdì alle 11 e alle 19 su Radio Caffè.
2: Aspetta un attimo. Radio Caffè ritorna dopo la pausa pubblicitaria.

0: su Radio Caffè sta per scoccare una nuova ora. Un'altra ora da vivere con la musica più elegante di sempre. Tra poco, ancora emozioni senza tempo. Resta con noi. Resta con noi. Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
1: Un saluto e bentrovati, traffico scorrevole in questi minuti lungo le tratte di nostra competenza. Ricordiamo la presenza di alcuni lavori sulla 4 Brescia-Padova in direzione Venezia tra Peschiera e Somma Campagna. Infine vi ricordiamo di scaricare gratuitamente l'app Info Viaggiando per restare sempre informati in tempo reale su viabilità e traffico da Brescia a Trieste. Tutto dopo.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia-Padova.
2: Radio Caffè, la Roma della buona musica.

anche tu il 5 per 1000 alla Lega Nazionale Difesa del Cane, sezione Alta Padovana, Parco Canile San Francesco, a Presina di Piazzola sul Brenta. È grande atto d'amore che non costa nulla. Ogni contributo, anche il più piccolo, è per noi un dono prezioso. Trasforma la tua dichiarazione dei redditi in un grande gesto d'amore. Codice fiscale 900 161 302 89. Visita il nostro sito www.canilesanfrancesco.it o chiama per informazioni sulle adozioni o donazioni al 333 186 70 76. Radio Caffè. Aspetta un attimo. Radio Caffè ritorna dopo la pausa pubblicitaria.

Radio Caffè. Si sente la differenza. Le italianissime, le più nuove hit italiane, ora su Radio Caffè.

0: Radio Café, il est 20h01.
1: Sup, beach volley oppure yoga in spiaggia? Ci stai? Perché sceglierne uno quando puoi farli tutti? Da Cisalfa trovi i migliori brand sport e lifestyle in negozio, online e sull'app. Qualunque sia la tua estate, ascolta solo la tua voglia di sport. Vivila con Cisalfa.
2: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito: per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo al lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
3: Per prima i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario: prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it. Radio
4: Caffè. Aspetta un attimo. Radio Caffè ritorna dopo la pausa pubblicitaria.

0: Radio Caffè Local News. Local News.
1: Ben ritrovati con l'ultima edizione di Local News. Le fiamme gialle beriche, a seguito di controlli sul territorio provinciale, hanno individuato 32 lavoratori irregolari, di cui uno privo di permesso di soggiorno, sequestrato quasi 2.000 prodotti non conformi alle norme di sicurezza e contestato violazioni fino a 600.000 euro. Il completamento dei 48 nuovi alloggi ATER nell'area di via Bartolomeo a Breganze, a Laghetto, è una notizia importante per Vicenza e rappresenta il risultato concreto di una scelta politica e amministrativa assunta nel 2021 dalla nostra amministrazione comunale. Così Francesco Rucco, vicepresidente del Consiglio regionale del Veneto, nel commentare la conclusione dei lavori di due fabbricati realizzati da ATER per un investimento complessivo di oltre 10 milioni di euro. Proseguono i controlli della polizia locale nei parcheggiati finalizzati alla verifica del rispetto della normativa in materia di gioco lecito e alla tutela dei consumatori. Agenti hanno ispezionato un bar con annessa sala slot machine gestito da un cittadino di nazionalità cinese situato nella Conselvana nel comune di Maserà, riscontrando diverse irregolarità. Alle ore 19, l'orario del controllo, gli agenti hanno trovato la sala giochi aperta con diversi clienti intenti a giocare e 15 slot machine ancora in funzione, sebbene l'orario consentito fosse determinato da un'ora. L'esercente è stato quindi diffidato a ripristinare la regolarità dell'esercizio. E i carabinieri della stazione di Padova, Prato della Valle, hanno denunciato in stato di libertà un giovane residente in provincia e già noto alle forze dell'ordine per vari reati, tra cui il reato di ricettazione. I fatti si sono verificati in centro a Padova, dove i militari impiegati nel servizio di carabinieri di quartiere, giunti in piazza Garibaldi, sono stati avvicinati da una donna residente nel Bresciano. La cittadina ha riferito di aver localizzato tramite un'apposita applicazione il proprio cellulare rubato mercoledì precedente in zona Portello. All'interno di una struttura ricettiva del centro, i militari hanno rintracciato una giovane in possesso del telefono e di cui non ha saputo giustificare la provenienza. Il cellulare rinvenuto è stato quindi restituito alla legittima proprietaria, che commossa ha ringraziato vivamente i carabinieri. Ed è stata presentata questa mattina nella sala giunta di Palazzo Moroni la seconda offerta formativa unitaria per il contrasto alla violenza contro le donne, realizzata dal tavolo Prevenire e Promuovere, e si è attuata attraverso la sinergia tra istituzioni ed ETS rivolta alle scuole primarie e secondarie di primo e secondo grado della provincia di Padova. Ed è tutto da Local News, l'appuntamento come sempre domani.
0: Radio Caffè Local News.
2: Prossimo appuntamento con informazione locale, domani pomeriggio alle 14.
3: Radio Caffè.
4: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
5: Una buona serata a tutti voi. Sulla tangenziale di Mestre, a causa di un incidente, si verificano code in direzione Milano tra Marcone e Terraglio. In direzione Trieste, per traffico intenso, si verificano code tra Terraglio e il bivio per la 27. Ricordiamo che le informazioni sulla viabilità di Autostrade Alto Adriatico sono disponibili anche sui canali di WhatsApp e Telegram. Per iscriversi si può accedere al sito di Infoviaggiando e cliccare sull'apposito banner. E tutto a più tardi.
4: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.

passione per i suoni lontani? Scegli allora Radio Caffè. Emozioni indescrivibili, catturate e diffuse dal suono unico di Radio Caffè. La musica jazz.

0: fanno la tua colonna sonora ogni giorno, ogni momento. Radio Caffè, si sente la differenza. Dona anche tu il 5 per 1000 alla Lega Nazionale Difesa del Cane, sezione Alta Padovana, Parco Canile San Francesco, a Presina di Piazzola sul Brenta. È grande atto d'amore che non costa nulla. Ogni contributo, anche il più piccolo, è per noi un dono prezioso. Trasforma la tua dichiarazione di redditi in un grande gesto d'amore. Codice fiscale 900-161-302-89. Visita il nostro sito www.canilesanfrancesco.it o chiama per informazioni sulle adozioni o donazioni al 333-186-7076.
1: Radio Caffè. Con Radio Caffè è il momento di un successo tutto italiano. Radio Caffè, il tuo momento.

0: caffè.
1: Radio Caffè, si sente la differenza. Le italianissime, le più nuove hit italiane, ora su Radio Caffè.

0: Radio Café, elegante, con ritmo. Radio Café, il est 21h01.
1: Soup, beach volley oppure yoga in spiaggia? Ci stai? Perché sceglierne uno quando puoi farli tutti? Da Cisalfa trovi i migliori brand sport e lifestyle in negozio, online e sull'app. Qualunque sia la tua estate, ascolta solo la tua voglia di sport. Vivila con Cisalfa. Radio Gaffè.
2: Bentrovati all'ascolto da Laura Carchidi. Faro della giustizia sulla più grande futura infrastruttura pubblica è il ponte sullo stretto di Messina. Tre persone indagate per vari reati, tra cui un magistrato contabile, ma su cui non sono stati messi provvedimenti cautelari. Secondo le ipotesi degli inquirenti, si adoperavano per l'ok al progetto e le opposizioni insorgono. Sentiamo Nicola De Muro.
3: Terremoto giudiziario attorno al progetto del ponte sullo stretto. La Procura di Roma ha avviato un'inchiesta per corruzione. Iscritti nel registro degli indagati tre figure di rilievo: l'ex presidente aggiunto della Corte dei Conti Tommaso Miele, l'imprenditore Vincenzo Virgilio e l'avvocato Giacomo Francesco Saccomanno. Diverse le ipotesi di reato, tra cui corruzione e divulgazione di informazioni riservate. Secondo gli inquirenti, a Miele sarebbe stato prospettato un incarico prestigioso dopo il pensionamento, in cambio di un intervento favorevole presso la Corte dei Conti su aspetti sensibili legati alla grande opera. Un presunto scambio di utilità che tocca uno dei dossier infrastrutturali più controversi del paese. La società Stretto di Messina definisce inattese le notizie sull'indagine e ribadisce, tramite la di Pietro Ciucci, la totale estraneità ai fatti, assicurando collaborazione piena con i magistrati e confermando l'impegno a procedere nel progetto con la massima trasparenza. Sul fronte politico le opposizioni chiedono al governo Meloni, da sempre sostenitore del progetto, di chiarire in aula. Il capogruppo Dem al Senato, Boccia, parla di quadro sempre più opaco e insostenibile e di presunte pressioni che accompagnerebbero l'iter dell'opera.
2: Sembra reggere la tregua tra Israele e Iran voluta da Trump, che parla di accordo imminente, ma intanto Tel Aviv rilancia i suoi attacchi sul Libano, suscitando le proteste dei vertici dell'ONU. Sono profondamente allarmato dalla nuova escalation, dice il segretario generale Guterres, che lancia un appello al rispetto della tregua. Intanto i Libani morti nelle ultime ore sarebbero almeno 13. Il governo italiano nel frattempo definisce inaccettabili gli insulti del ministro della sicurezza israeliana Ben-Gvir, che ha preso dell'indagine della Procura di Roma a suo carico per sequestro di persone e tortura sul caso Flotilla, ha definito il bel paese stivale ridotto in ciabatte. E il ministro degli esteri italiani ribadisce l'auspicio di una soluzione negoziale con l'Iran.
4: Speriamo che le parole pronunciate sia da americani che dagli iraniani, che da stamane, che dicono si può intravedere una conclusione, un accordo a breve termine, siano parole che rispondono poi alla realtà dei fatti.
2: La visita del Papa in Spagna, oggi l'evento culmine della seconda tappa a Barcellona, la benedizione della Torre di Gesù alla Sagrada Famiglia. In un mondo dilaniato da guerre e divisioni, vogliamo essere martiri, cioè testimoni e profeti di unità e di pace, ha detto Papa Leone XIV, nella cattedrale della Santa Croce, pronunciando alcune parole in catalano. Questa sera il pontefice sarà la seconda veglia di preghiera del viaggio nello stadio olimpico Luis Companys, dove sono attese circa 40.000 persone. Prognosi di 5-7 giorni per i due agenti della polizia penitenziaria aggrediti oggi nel carcere di San Domenico di Cassino da un detenuto, Andrea Cavallari, tra i responsabili della strage di Corinaldo, che nel 2018 fece 6 morti e 59 feriti in una discoteca dove era attesa l'esibizione del cantante Sfera Ebbasta, al seguito di una calca provocata dal getto di spray urticanti. Il 27enne stamane avrebbe appiccato un rogo prima di scagliarsi contro gli agenti, lo riferisce il sindacato del corpo di polizia. È stato fermato il presunto responsabile dell'aggressione contro un ragazzo disabile a Napoli, sarebbe parente di un presunto affiliato della criminalità organizzata locale. Qualche giorno fa aveva sparato ad una gamba ad un 29enne che aveva messo un like sul profilo TikTok della sua fidanzata. L'aggredito è ancora in ospedale e rischia di rimanere sulla sedia a rotelle a vita. Una gamba gli era già stata amputata anni fa a seguito di un incidente stradale. Agli investigatori della squadra mobile di Napoli, il fermato ha confessato di aver compiuto il gesto al culmine di un'accesa discussione e poi di essersi pentito. Dopo lunghi negoziati è stato firmato ieri il rinnovo del contratto dei ministeriali, che coinvolge circa 200.000 dipendenti di dicasteri, agenzie fiscali ed enti pubblici non economici. Prevede, a decorrere dal 1 gennaio 2027, aumenti per 162 euro lordi per 13 mensilità, che possono salire fino a 221 euro per la categoria delle cosiddette elevate professionalità. Sport e calcio: a circa 48 ore dall'inizio dei mondiali crescono i problemi di frontiera con gli Stati Uniti. Un arbitro somalo è stato respinto. Cannavaro e l'Uzbekistan sono stati perquisiti con i cani antidroga. Mentre all'Iran, con 13 delegati ancora senza visto, è stata annullata la quota dei biglietti. Lorenzo Villanetti.
5: Gli occhi del mondo aspettano da mesi Messico-Sudafrica, la gara che giovedì 11 giugno all'Estadio Azteca di Città del Messico aprirà il mondiale con più squadre di sempre. Tra queste l'Iran, in guerra con Stati Uniti e Israele dallo scorso 28 febbraio, e nel girone con Belgio, Egitto e Nuova Zelanda. A due giorni dall'esordio fa discutere la gestione alla frontiera degli USA. Nel giro di qualche ora, infatti, Omar Abdulkadir Artan, arbitro somalo, è stato respinto a causa di problemi di verifica, senza motivazioni ulteriori. Poi Fabio Cannavaro, CT dell'Uzbekistan, è stato perquisito da cani antidroga insieme alla sua delegazione. Infine, la nazionale iraniana, che si sta allenando a Tijuana, in Messico, anziché in Arizona come previsto inizialmente. La Federcalcio di Teheran ha accusato infatti gli Stati Uniti di aver annullato l'assegnazione dei biglietti da destinare ai tifosi in occasione delle tre gare del girone, che si disputeranno tra Los Angeles e Seattle. In quest'ottica, la federazione iraniana ha invocato l'intervento della FIFA per garantire i principi di neutralità ed equità. La stessa ha poi definito la decisione statunitense contraria allo spirito delle competizioni internazionali, senza però ricevere risposta da Infantino.
2: Ed è tutto, grazie per l'ascolto e buona serata.
6: Su Radio Caffè sta per scoccare una nuova ora. Un'altra ora da vivere con la musica più elegante di sempre. Tra poco, ha ancora emozioni senza tempo. Resta con noi. Resta con noi. Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
7: Buon martedì sera, bentrovati ad un nuovo appuntamento con la viabilità dei nostri percorsi. Traffico al momento regolare lungo tutte le tratte di nostra competenza. Vi informiamo che per lavori notturni, dalle 21 di questa sera, 9 giugno, sino alle 6 di domattina, giorno 10, è chiuso l'innesto tra la A4 Brescia-Padova e la A31 della Valdastico ai mezzi provenienti da Venezia in direzione Rovigo. Inoltre vi anticipiamo che sulla tangenziale di Mestre, per attività di manutenzione delle pavimentazioni stradali, dalle 21 di domani mercoledì 10 giugno alle 5.30 del mattino successivo per due notti consecutive, chiuderà lo svincolo d'ingresso della Castellana in direzione Milano. In chiusura vi ricordiamo che tutte le informazioni che riguardano la viabilità da Brescia a Trieste sono a vostra disposizione scaricando la nostra applicazione gratuita chiamata Info Viaggiando. Per il momento è tutto, buon viaggio.
6: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.

0: if I forgive you all that.
1: Radio Café, elegante, con ritmo.
2: Se ti chiamano per chiederti che radio ascolti,

0: Radio Café, elegante, con ritmo.
1: Le italianissime, le più nuove hit italiane, ora su Radio Café.

0: senza il loro casino, quel doloroso rumore, la terra, povero cuore, non batterebbe più.
1: Mi manca sempre l'elastico per tener su le mutande, così che le mutande al momento più bello mi vanno giù. Come un sogno finito, magari un sogno importante, un amico tradito, anch'io sono stato tradito, ma non mi importa più.

0: Radio Café, elegante, con ritmo. Radio Café, il est 22h01.
1: Su Radio Café sta per scoccare una nuova ora. Un'altra ora da vivere con la musica più elegante di sempre. Tra poco, ancora emozioni senza tempo. Resta con noi. Resta con noi. Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
2: Buon martedì sera, bentrovati ad un nuovo appuntamento con la viabilità dei nostri percorsi. Traffico al momento regolare lungo tutte le tratte di nostra competenza. Vi informiamo che per lavori notturni dalle 21 di questa sera, 9 giugno, sino alle 6 di domattina, giorno 10, è chiuso l'innesto tra la A4 Brescia-Padova e la A31 della Valdastico ai mezzi provenienti da Venezia in direzione Rovigo. Inoltre vi anticipiamo che sulla tangenziale di Mestre per attività di manutenzione delle pavimentazioni stradali dalle 21 di domani mercoledì 10 giugno alle 5:30 del mattino successivo per due notti consecutive chiuderà lo svincolo d'ingresso della Castellana in direzione Milano. In chiusura vi ricordiamo che tutte le informazioni che riguardano la viabilità da Brescia a Trieste sono a vostra disposizione scaricando la nostra applicazione gratuita chiamata Info Viaggiando. Per il momento è tutto, buon viaggio.
1: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.

Caffè Mon Amour. Qualsiasi uso tu faccia della notte, qualsiasi pensiero, passione, fantasia ti stimoli, lasciati accompagnare da Radio Caffè.

0: Radio Café, elegante, con ritmo.
1: Con Radio Café è il momento di un successo tutto italiano. Radio Café, il tuo momento.

0: Radio Café, elegante, con ritmo. Radio Café, il est 23h01.
1: L'ora esatta vi è offerta da...
2: Il modo migliore per fare la spesa in vacanza è rimanere in spiaggia, farla online e aspettare la consegna. Ordina su AliPerMe e ricevila direttamente anche a Chioggia e Sottomarina. Più tempo per te e la tua vacanza. Radio Caffè.
3: Su Radio Caffè sta per scoccare una nuova ora. Un'altra ora da vivere con la musica più elegante di sempre. Tra poco, ancora emozioni senza tempo. Resta con noi.

Caffè Mon Amour. Qualsiasi uso tu faccia della notte, qualsiasi pensiero, passione, fantasia ti stimoli, lasciati accompagnare da Radio Caffè.

sua musica. Quella giusta non alza la voce, te prende per mano. Radio Caffè, Radio Caffè, Radio Caffè. Accendila.

0: Caffè Mon Amour.
1: Anche l'amore è di classe.
0: Su Radio Caffè.
2: Radio Caffè, il est minuit. Une.
0: L'ora esatta vi è offerta da...
3: L'ora più dolce della giornata? Quella dei prezzi bassi da Ali e Aliper. Fino al 17 giugno, super offerte come pasta integrale bio Granoro da 500 grammi a 79 centesimi con carta fedeltà. Ali, migliora la vita.